aquilone che in aria va. E come il nostro amore non finirà. La nostra storia ha lieto fine, così sarà. Le due sole al mondo in mezzo alla falsità. Ma io non sono cambiato e tu non sei cambiata. Tu che sei caduta, io che ti ho rialzata. Hai perso speranze, perso vicinanze. Tante cose infrante, sopra cose piante.

creduto a chi non ce la fa. L'aquilone senza vento non volerà. Tu prova sempre, non si sa mai. La meta dell'aquilone tu raggiungerai. E non ho mai creduto a quelle persone che fanno finta di sapere che sono buone. Che sono buone, che sono buone, che sono buone.

come un aquilone che in aria va, e come il nostro amore non finirà. La nostra storia è il lieto fine, così sarà. Noi due due soli al mondo in mezzo alla falsità, ma io non sono cambiato e tu non sei cambiata. Tu che sei caduta, io che ti ho rialzata. Hai perso speranze, perso vicinanze, tante cose infrante, sopra cose piante.

0: creduto a chi non ce la fa. L'aquilone senza vento non volerà. Tu prova sempre, non si sa mai. La meta dell'aquilone tu raggiungerai. E non ho mai creduto a quelle persone che fanno finta di sapere che sono buone. Che sono buone, che sono buone, che sono buone.
1: You know, when it comes to pleasing the woman you love, you have to do everything in your power